0: and gentlemen.
1: La Mega. Ehi, dai, mandaci per grime. Quando c'è candela. Sorprenda e pongalo.